ricordo come le cose, anche che tanto il culo, cioè, siamo anche